0: Catania è bella.
1: Adesso
2: io che ho
1: un po' di tempo. Io che ho un po' di tempo.